0: Inicio de hora. Inicio de hora.
1: Este sonido alerta que ha comenzado una nueva hora.
0: No te resistas al cambio.
1: Son las 4 y 7 minutos. La temperatura es de 13 grados. Y la humedad del 94%.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo ha fatto appelloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto,